0: A toda hora suena el hit. Aurora, transmitimos buena energía.
1: Buongiorno, buonasera, el signori, la principessa, non capito l'italiano, ma italiani della zona, il bambino.

0: Estás escuchando Aurora Argentina en primavera.
1: Buongiorno, buon pomeriggio. Mi chiamo Anita. Io parlo italiano. Tutto bene, va bene?

0: trova nella luna.
1: Y 1.3 Aurora Argentina. Transmitimos buena energía. Ahí sigue.